0: e fehi kapau ke fanongo mai fehi kwa ke ongo mai kwa ke ongo mai ha me a ia kwa ke ongo mai ho mo lotu a motoru fai ko mea koko kore atu koe ki pea kapau ku mea patolo ia e polkalama fehi ke kai ke e mau mau polkalama ia no o kai ke ongo mai lotu ia kato e taha Mantui ko mea koni o ku alu he ope. Tukua, toloi atoa e polo kalamaa, eh? Toloi polo kalamaa ki hawhai nga maari. Ke heke ke lava ia o whai he whiawhini. Ka pau koe atunga ana e whehi pae ke ongo mai e ai polo kalamaa. Tsange toloi ia, eh? Ok, malo. Io.
1: Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Ehi. Eh